O sardu, si se sardu e si se sbuno. Sempre salimba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende, salimba de su padrono.

granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra all'Aga Khan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

inchi di muri, bianchi e di cemento, morni, linga, sangue e luco notte.

0: Eccoli, i saraceni di oggi.
1: Siamo in Sardegna. Si può arrivare in Sardegna o con l'aereo o con la nave.
0: I saraceni veri, invece, sono arrivati anche questi, come tutti i saraceni che si rispettano, con le loro robuste barche e a godersi il loro sole privato con l'occhio attento ai riservatissimi rivali della fortezza di Porto Rotondo.
2: Beh, allora è Samurra, sì o no?
3: Vai, sei allora, via.
2: Sei a Salvador, là!
4: Sei a
2: Bella!
4: Bella!
2: Bella!
4: Sette!
2: Sei!
4: Sei!
2: Sei!
4: Sei!
2: Sei! Sei! Sei! Sei!

0: segreteria di svolge sul curriculum militare, il giornalista non commenta, la domanda non commenta, se sei nervoso, ricevi un militare, o mente non siamo preparati, ecco, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Zuvinti a Sant'Andria, proe proe, vini partito schinsarò banzande, da esa montagna passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzone in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvando. Passende in locoe. Carrigo se in fustor via zande, con anzone in mano e fedu in fatto, su tazzo arresso, mutinde e truvando.